Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal secondo libro dei re. Quando divenne re Joachim, aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Eltanan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo, gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme.

0: Babilonia lo fece prigioniero nell'anno ottavo del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli. Tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami, i fabbri, in numero di 1.000 e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re, al posto di Joachim, Matania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio. Hanno ridotto Gerusalemme in macerie. Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia?
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore.

0: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?» Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande.

Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore. Non c'è niente di più grande della nostra libertà che si decide per Gesù che possa risparmiarci la scelta definitiva per Lui. Gesù dice: persino quelli che scacceranno i demoni nel mio nome, che guariranno nel mio nome, che faranno tutte le cose più straordinarie nel mio nome, potranno farle non per me, non avendo me come loro cuore. E io dirò loro: non vi ho mai conosciuti. Non è una abilità a salvarci, non è neanche un dono a salvarci, non è neanche una qualità a salvarci, diciamo, per usare un'immagine evangelica, non sono i nostri talenti a salvarci, ma è la speranza che riponiamo in colui che ce li ha dati. Questo è, diciamo, è una finezza decisiva che il Vangelo di oggi ci presenta, perché ci aiuta a guardare con libertà anche ai doni che abbiamo. Li abbiamo non perché li meritiamo, li abbiamo perché qualcuno ha avuto e ha una preferenza per noi. Chiediamo di confidare in ciò che in Dio ha acceso questa preferenza. A nessuno vengono risparmiate le sfide della vita, né a chi costruisce sulla sabbia, né a chi costruisce sulla roccia. Ma la differenza sta nel fondamento. Lo domandiamo alla Madonna, la grazia di non perdere mai di vista il nostro fondamento, che è Gesù. Non sono le nostre abilità, non sono le nostre qualità, non sono i nostri meriti. Questi ci sono, ma sono risposta a Lui, non sono una invenzione nostra. Questo ci dia la libertà che serve per vivere la giornata in rendimento di grazie. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature e ti lodano tutti i redenti. Al loro canto concedi, Padre, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Ci siamo già tutti, ragazzi? Benissimo, allora possiamo iniziare, giusto? Parola di ieri, non c'era. L'altro ieri, esempio. Parola di oggi, fratello. Come? Allora, dove finito è povertà? Esempio, fratello. Povertà dove è finita? Vabbè, fa niente, abbiamo anticipato una parola che era più avanti, fa niente. Fratello, oggi, vediamo chi di voi sa dirmi qual è la preghiera che Gesù ha insegnato che ci aiuta a capire cosa vuol dire essere fratelli e sorelle. Beh, non è che ci vuole un genio, eh? Vediamo. Il Padre Nostro. Se ci pensate, ragazzi, noi sin da piccolini impariamo a dire questa preghiera, Padre Nostro, anche se noi non siamo nati tutti dalla stessa mamma. Perché diciamo Padre Nostro se abbiamo tante famiglie diverse? Perfetto, perché c'è una paternità, cioè abbiamo un padre che è sopra a tutte le nostre famiglie e che ha reso possibile tutte le nostre famiglie. Allora, quando noi diciamo padre, riconosciamo di essere fratelli e sorelle. Cosa vuol dire? Che è un invito a guardarci con cattiveria, con gelosia, con fastidio? È così? No. È come se Gesù ci dicesse, se siete tutti fratelli, provate a trattarvi da fratelli, perché l'altro è bene che ci sia per la tua vita, è un bene per te che l'altro ci sia. Teniamo a mente questa frase, che è una sfida, perché non è così semplice, quelli più grandi lo sanno bene. Ve la ripeto, è bene per te che l'altro ci sia, qualsiasi altro. Si capisce la frase o è complicata? Cioè, è una cosa buona per la mia vita che l'altra persona, qualsiasi altra persona, sia viva, ci sia, sia presente, che io l'abbia incontrata. Ok? Tentiamo di vivere la giornata così. Vai.
1: Tra fratelli si aiuta.
0: Tra fratelli ci si aiuta, ma anche no a volte. Non è semplice, anche tra fratelli, a volte si litiga, magari quando si diventa grandi per motivi seri può anche essere che non ci si parli più, Non è automatico, occorre sempre che il cuore sia aperto. Allora ci alziamo e chiediamo a Gesù, proprio con le parole che diciamo tutte le mattine, di vivere la giornata così. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sediamo. Allora, io volevo dare un avviso ai ragazzi e alle ragazze di seconda elementare. Sulla mano. Seconda elementare. Perfetto. Voi fate catechismo qui da noi? Sì. Che cosa sai? Vediamo. Lui lo sa. Sa già cosa devo dire.
1: Che sabato c'è una festa che all'oratorio facciamo tipo dei giochi e bravo, un po' preghiamo.
0: Allora domenica, non sabato, domenica mattina facciamo un incontro con tutte le famiglie del catechismo in cui ci raccontiamo che cosa abbiamo scoperto durante questo anno. Poi c'è la messa e poi facciamo un aperitivo insieme prima di pranzo. Ma oggi alle 4:15 pomeriggio verrà Iosef, uno dei vostri catechisti, in modo che insieme a lui, solo quelli di seconda elementare, che fanno catechismo qui, vedete il lavoretto che hanno scritto già sul messaggio i genitori. Va bene? Ricordiamoci, poi lo diremo più, anche più tardi. Allora, prima e seconda, con i loro animatori, scendono in salone. Terza, quarta, quinta elementare. Valentina, Valentina, una delle aule giù è libera? Ah, eccoti qua. Medie.

0: Ci ha lodato e ringraziato ogni momento.
1: Gesù, vivo nel Santissimo Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ci ha lodato e ringraziato ogni momento.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. Dio che dichiara luce e tessi la trama al giorno, accoglie il nostro canto nella quiete del vespro. Non si offuschi la mente nella notte del male, ma rispecchi serena la luce del tuo volto. Il Signore mia roccia che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
1: Mia grazia, mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo, in cui confido, colui che mi ha soggetto e popoli.
0: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi, un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Stendi dall'alto la tua mano, scampami, salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
1: La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
0: Dio mio amore, mio rifugio, in te io confido.
1: Beato il popolo che ha Dio per Signore.
0: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa a 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo.
1: Salvami dalla spada iniqua, liberami dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne e la loro destra giura il falso.
0: I nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del Tempio.
1: I nostri granari siano pieni, trabocchino di frutti d'ogni specie.
0: Siano migliaia i nostri greggi, a miriadi nelle nostre campagne, siano carichi i nostri buoi. Beato il popolo che possiede questi beni, beato il popolo il cui Dio è il Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato il popolo che ha Dio per Signore.
1: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
0: Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri.
1: Perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
0: Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti. Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.
1: Colui che è stato crocifisso l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
0: Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
1: Rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa, promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato
0: Signore il mio pastore, non manco di nulla.
1: In pascoli erbosi mi fa riposare.
0: Non manco di nulla.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore il mio pastore, non manco di nulla.
1: Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di bene.
0: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dei cuori, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni. Glorifichiamo il Cristo, luce dei popoli, gioia di tutti i viventi, acclamiamo. Illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
1: Sei l'amore che perdona.
0: Dimentica le nostre iniquità.
1: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo.
0: Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità per la gloria del tuo nome. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
1: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte,
0: prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te con la forza spirituale di questo cibo di vita eterna, e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi con te.

0: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
1: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
0: Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
1: Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
0: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
1: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
0: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
1: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
0: Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
1: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
0: Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi.
1: Benedetto.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

se ce n'è una,

soprattutto se arriva il gettito, perché penso di sì, perché me l'ha fatto provare là.

0: Sì, sì, arriva bene.
1: Arriva. Bestia. Ah, sì. E beh, insomma...

0: e arrivo qui o lì, bisogna.
1: Canto e lo spazio. Adesso lo possiamo lasciare qua, tanto domani.
2: Adesso è tutto chiuso.
1: Esatto. Il SIVA chiude alle 7:30, giusto? E vado lì a prendere qualcosina.
2: Per mangiare.
1: E domani mi sto preparando, sto imparando. Sto facendo qualcosina. Perché la gastronomia è chiuso.
2: Ma quando hai problemi?
1: No, ma devo imparare a fare qualcosa. Adesso ho preso la bistecca di rostbif, mi ha detto che c'è un sale. Mi sfugge sempre il nome, marmorro, un sale marmorro marmerco da mettere sopra per la carne, per salare la carne, anzi il sale grosso si usa.
2: Di solito si usa il sale grosso.
1: E un po' d'olio extravergine.
2: Sì.
1: E basta.
2: Se vuoi il limone vuoi.
1: Dopo. Prendo le carote, le verdure e faccio tutto bollito, carote e zucchine.
2: Anche il sale dopo, non te.
1: Ah, dopo il sale?
2: Sì, perché sennò ti butta fuori di qua.
1: Ah, ok. Dice così rimane tenera.
2: Una volta che.
1: Quindi in padella semplice, pin pin.
2: Sì.
1: Basta. No, l'olio ci vuole.
2: Ovvio. Padella l'olio. Se lo fai alla griglia, la metti sulla griglia caldissima.
1: Non ce l'ho la griglia. Ce la metto nel tagliarente.
2: Sì, deve essere caldissima però sempre. Se vuoi farlo tipo.
1: Ne ho capito, sì.
2: Tipo un brace anche sulla padella. Hai la padella caldissima, poi li metti sulla carne, senza sale, perché se metti sale...
1: E senza olio?
2: Sì, perché sennò ti butta fuori tutta l'olio.
1: Provo, vedere come viene. Dopo spegni tu, guarda, io mi sei a questo.
2: Sì, sì.
1: Il grano si sente un po' di fresco.